A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un...

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Pacifico.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
3: Le frasi del cinema.
1: L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach.
3: Proverbio del giorno.
2: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 24 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Sul lavoro non ci sono grandi novità, tutto sembra bloccato in un immobile quiete. La vostra reattività è ai minimi termini. Prendetevela calma. Sotto il profilo sentimentale avete la capacità di capire con uno sguardo quello che il partner si aspetta da voi. Toro, una piccola questione di famiglia potrebbe rivelare qualche lato poco piacevole. Cercate di evitare scontri diretti destinati a lasciare qualche vittima lungo il cammino. Sul lavoro chiedete spiegazioni per eventuali cambiamenti. Gemelli, non abbiate fretta di concludere una speculativa di lavoro. Infatti potreste correre il rischio di sottovalutare qualche dettaglio decisivo. In famiglia, problemi con un parente che vuole dirvi come dovete vivere. Cancro, le amicizie richiedono particolare attenzione durante questa giornata, in cui avrete bisogno del sostegno di chi vi vuole bene per sopportare qualche situazione pesante. Alla fine, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto, per cui cercate di avere un po' più di pazienza. Leone, un po' di stanchezza latente vi impedisce di reagire a una situazione di emergenza con la dovuta sollecitudine. Niente di grave, riuscirete comunque a cavarvela più che egregiamente. La sfera sentimentale è sempre suscettibile alla malinconia. Vergine, inutile cercare di comprendere una situazione di lavoro dai contorni sfumati e di difficile gestione. Meglio attendersi a quanto deciso con un superiore, onde evitare colpi di testa che potrebbero non dare i risultati previsti. Bilancia, non ci sono mezze misure per voi oggi. O tutto o niente. Così sul lavoro guai a contrariarvi. Siete poco disponibili nei confronti delle discussioni e la maggior parte dei colleghi ha il potere di farvi innervosire. Scorpione, meglio far finta di nulla di fronte a qualcuno che si diverte a farvi vedere rosso ogni volta che aprite bocca. Le provocazioni oggi vanno messe in un angolo. Con la diplomazia, invece, potrete ottenere molto di più. Sagittario, le storie di tutti i giorni oggi vi annoiano più che mai. Vorreste una vita spericolata, ma invece le stelle vi obbligano a una sorta di immobilismo che vi rende sempre più inquieti e nervosi. Meglio far finta di niente. Capricorno, siete in ottima forma, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. Avete voglia di affrontare nuove sfide, così la vita professionale vi vede più che mai battaglieri. La sfera privata, per contro, è un po' più confusa. Acquario, la giornata inizia alla grande, con molti bei progetti da porre in essere. Sul lavoro qualcuno vi chiederà un piccolo miracolo e voi sarete in grado di soddisfare le sue richieste. In amore non dimenticatevi di riservare alla vostra dolce metà le attenzioni che si merita. Pesci, le differenze di vedute oggi potrebbero causare qualche piccolo attrito sul posto di lavoro. Nulla di particolarmente grave, ma cercate di contenere le parole prima di incorrere in qualche incomprensione. In amore non ci sono grandi problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giovedì 24 su Puglia Basilicata, dopo la veloce perturbazione, il miglioramento su tutti i nostri settori, quindi una veloce perturbazione che ha portato quindi qualche pioggia, qualche rovescio, ma già a partire da giovedì e con i giorni a seguire, venerdì e il weekend, ritroveremo condizioni stabili e soleggiate con aumento anche delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: dimenticare.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottole, in direzione della stazione di Salandra Grottole. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
11: E l'ingresso completamente gratuito.
10: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 1 minuto. Radio Puglia News.
1: New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giovedì 24 su Puglia e Basilicata, dopo la veloce perturbazione, il miglioramento su tutti i nostri settori, quindi una veloce perturbazione che ha portato quindi qualche pioggia, qualche rovescio, ma già a partire da giovedì e con i giorni a seguire, venerdì e il weekend, ritroveremo condizioni stabili e soleggiate con aumento anche delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmi in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli

0: Rana Grotte vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
1: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita!
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Pacifico.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
1: Le frasi del cinema. L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach.
3: Proverbio del giorno.
2: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 24 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Sul lavoro non ci sono grandi novità, tutto sembra bloccato in un immobile quiete. La vostra reattività è ai minimi termini. Prendetevela calma. Sotto il profilo sentimentale avete la capacità di capire con uno sguardo quello che il partner si aspetta da voi. Toro, una piccola questione di famiglia potrebbe rivelare qualche lato poco piacevole. Cercate di evitare scontri diretti destinati a lasciare qualche vittima lungo il cammino. Sul lavoro chiedete spiegazioni per eventuali cambiamenti. Gemelli, non abbiate fretta di concludere una speculativa di lavoro. Infatti potreste correre il rischio di sottovalutare qualche dettaglio decisivo. In famiglia, problemi con un parente che vuole dirvi come dovete vivere. Cancro, le amicizie richiedono particolare attenzione durante questa giornata, in cui avrete bisogno del sostegno di chi vi vuole bene per sopportare qualche situazione pesante. Alla fine, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto, per cui cercate di avere un po' più di pazienza. Leone, un po' di stanchezza latente vi impedisce di reagire a una situazione di emergenza con la dovuta sollecitudine. Niente di grave, riuscirete comunque a cavarvela più che egregiamente. La sfera sentimentale è sempre suscettibile alla malinconia. Vergine, inutile cercare di comprendere una situazione di lavoro dai contorni sfumati e di difficile gestione. Meglio attendersi a quanto deciso con un superiore, onde evitare colpi di testa che potrebbero non dare i risultati previsti. Bilancia, non ci sono mezze misure per voi oggi. O tutto o niente. Così sul lavoro guai a contrariarvi. Siete poco disponibili nei confronti delle discussioni e la maggior parte dei colleghi ha il potere di farvi innervosire. Scorpione, meglio far finta di nulla di fronte a qualcuno che si diverte a farvi vedere rosso ogni volta che aprite bocca. Le provocazioni oggi vanno messe in un angolo. Con la diplomazia, invece, potrete ottenere molto di più. Sagittario, le storie di tutti i giorni oggi vi annoiano più che mai. Vorreste una vita spericolata, ma invece le stelle vi obbligano a una sorta di immobilismo che vi rende sempre più inquieti e nervosi. Meglio far finta di niente. Capricorno, siete in ottima forma, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. Avete voglia di affrontare nuove sfide, così la vita professionale vi vede più che mai battaglieri. La sfera privata, per contro, è un po' più confusa. Acquario, la giornata inizia alla grande, con molti bei progetti da porre in essere. Sul lavoro qualcuno vi chiederà un piccolo miracolo e voi sarete in grado di soddisfare le sue richieste. In amore non dimenticatevi di riservare alla vostra dolce metà le attenzioni che si merita. Pesci, le differenze di vedute oggi potrebbero causare qualche piccolo attrito sul posto di lavoro. Nulla di particolarmente grave, ma cercate di contenere le parole prima di incorrere in qualche incomprensione. In amore non ci sono grandi problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
8: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso come fu per Vladimir Putin all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
2: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
4: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
2: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giovedì 24 su Puglia e Basilicata, dopo la veloce perturbazione, il miglioramento su tutti i nostri settori, quindi una veloce perturbazione che ha portato quindi qualche pioggia, qualche rovescio, ma già a partire da giovedì e con i giorni a seguire, venerdì e il weekend, ritroveremo condizioni stabili e soleggiate con aumento anche delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
11: E l'ingresso completamente gratuito.
10: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
12: 1, 2, 3, 4.

0: Radio Puglia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90.

0: al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Pacifico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
0: Le frasi del cinema. L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach. Proverbio del giorno.
1: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 24 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
3: Sul lavoro non ci sono grandi novità, tutto sembra bloccato in un immobile quiete. La vostra reattività è ai minimi termini. Prendetevela calma. Sotto il profilo sentimentale avete la capacità di capire con uno sguardo quello che il partner si aspetta da voi. Toro, una piccola questione di famiglia potrebbe rivelare qualche lato poco piacevole. Cercate di evitare scontri diretti destinati a lasciare qualche vittima lungo il cammino. Sul lavoro chiedete spiegazioni per eventuali cambiamenti. Gemelli, non abbiate fretta di concludere una speculativa di lavoro. Infatti potreste correre il rischio di sottovalutare qualche dettaglio decisivo. In famiglia problemi con un parente che vuole dirvi come dovete vivere. Cancro, le amicizie richiedono particolare attenzione durante questa giornata, in cui avrete bisogno del sostegno di chi vi vuole bene per sopportare qualche situazione pesante. Alla fine, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto, per cui cercate di avere un po' più di pazienza. Leone, un po' di stanchezza latente vi impedisce di reagire a una situazione di emergenza con la dovuta sollecitudine. Niente di grave, riuscirete comunque a cavarvela più che egregiamente. La sfera sentimentale è sempre suscettibile alla malinconia. Vergine, inutile cercare di comprendere una situazione di lavoro dai contorni sfumati e di difficile gestione. Meglio attendersi a quanto deciso con un superiore, onde evitare colpi di testa che potrebbero non dare i risultati previsti. Bilancia, non ci sono mezze misure per voi oggi. O tutto o niente. Così sul lavoro guai a contrariarvi. Siete poco disponibili nei confronti delle discussioni e la maggior parte dei colleghi ha il potere di farvi innervosire. Scorpione, meglio far finta di nulla di fronte a qualcuno che si diverte a farvi vedere rosso ogni volta che aprite bocca. Le provocazioni oggi vanno messe in un angolo. Con la diplomazia, invece, potrete ottenere molto di più. Sagittario, le storie di tutti i giorni oggi vi annoiano più che mai. Vorreste una vita spericolata, ma invece le stelle vi obbligano a una sorta di immobilismo che vi rende sempre più inquieti e nervosi. Meglio far finta di niente. Capricorno, siete in ottima forma, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. Avete voglia di affrontare nuove sfide, così la vita professionale vi vede più che mai battaglieri. La sfera privata, per contro, è un po' più confusa. Acquario, la giornata inizia alla grande, con molti bei progetti da porre in essere. Sul lavoro qualcuno vi chiederà un piccolo miracolo e voi sarete in grado di soddisfare le sue richieste. In amore non dimenticatevi di riservare alla vostra dolce metà le attenzioni che si merita. Pesci, le differenze di vedute oggi potrebbero causare qualche piccolo attrito sul posto di lavoro. Nulla di particolarmente grave, ma cercate di contenere le parole prima di incorrere in qualche incomprensione. In amore non ci sono grandi problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giovedì 24 su Puglia e Basilicata, dopo la veloce perturbazione, il miglioramento su tutti i nostri settori, quindi una veloce perturbazione che ha portato quindi qualche pioggia, qualche rovescio, ma già a partire da giovedì e con i giorni a seguire, venerdì e il weekend, ritroveremo condizioni stabili e soleggiate con aumento anche delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Radio Puglia. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso? Completamente gratuito!
8: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
10: AutoZeit ti mette in moto la vita! Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
11: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
12: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
13: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
14: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
13: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
15: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: canzoni più emozionanti del passato. L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Pacifico.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
3: Le frasi del cinema.
1: L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach.
3: Proverbio del giorno.
2: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 24 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
6: Sul lavoro non ci sono grandi novità, tutto sembra bloccato in un immobile quiete. La vostra reattività è ai minimi termini. Prendetevela calma. Sotto il profilo sentimentale avete la capacità di capire con uno sguardo quello che il partner si aspetta da voi. Toro, una piccola questione di famiglia potrebbe rivelare qualche lato poco piacevole. Cercate di evitare scontri diretti destinati a lasciare qualche vittima lungo il cammino. Sul lavoro chiedete spiegazioni per eventuali cambiamenti. Gemelli, non abbiate fretta di concludere una speculativa di lavoro. Infatti potreste correre il rischio di sottovalutare qualche dettaglio decisivo. In famiglia, problemi con un parente che vuole dirvi come dovete vivere. Cancro, le amicizie richiedono particolare attenzione durante questa giornata, in cui avrete bisogno del sostegno di chi vi vuole bene per sopportare qualche situazione pesante. Alla fine, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto, per cui cercate di avere un po' più di pazienza. Leone, un po' di stanchezza latente vi impedisce di reagire a una situazione di emergenza con la dovuta sollecitudine. Niente di grave, riuscirete comunque a cavarvela più che egregiamente. La sfera sentimentale è sempre suscettibile alla malinconia. Vergine, inutile cercare di comprendere una situazione di lavoro dai contorni sfumati e di difficile gestione. Meglio attendersi a quanto deciso con un superiore, onde evitare colpi di testa che potrebbero non dare i risultati previsti. Bilancia, non ci sono mezze misure per voi oggi. O tutto o niente. Così sul lavoro guai a contrariarvi. Siete poco disponibili nei confronti delle discussioni e la maggior parte dei colleghi ha il potere di farvi innervosire. Scorpione, meglio far finta di nulla di fronte a qualcuno che si diverte a farvi vedere rosso ogni volta che aprite bocca. Le provocazioni oggi vanno messe in un angolo. Con la diplomazia, invece, potrete ottenere molto di più. Sagittario, le storie di tutti i giorni oggi vi annoiano più che mai. Vorreste una vita spericolata, ma invece le stelle vi obbligano a una sorta di immobilismo che vi rende sempre più inquieti e nervosi. Meglio far finta di niente. Capricorno, siete in ottima forma, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. Avete voglia di affrontare nuove sfide, così la vita professionale vi vede più che mai battaglieri. La sfera privata, per contro, è un po' più confusa. Acquario, la giornata inizia alla grande, con molti bei progetti da porre in essere. Sul lavoro qualcuno vi chiederà un piccolo miracolo e voi sarete in grado di soddisfare le sue richieste. In amore non dimenticatevi di riservare alla vostra dolce metà le attenzioni che si merita. Pesci, le differenze di vedute oggi potrebbero causare qualche piccolo attrito sul posto di lavoro. Nulla di particolarmente grave, ma cercate di contenere le parole prima di incorrere in qualche incomprensione. In amore non ci sono grandi problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Pizzeria e braceria La Fenice.
12: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
11: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
12: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
11: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
13: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
14: Attenzione!
15: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
14: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
15: E per il trasporto?
14: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
15: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
14: Un mondo avanti.
16: Solo da 1 euro. Con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: protagonista.
1: Beh, devo dire la verità, non era proprio comodissima questa brandina stanotte, o meglio, avevo anche un po' di freddo, vabbè. Superato l'ostacolo, eccomi qui, buongiorno, buon giovedì mattina, siamo arrivati al 24 settembre, io ve lo ricordo tutte le volte, sono le 9.43 e io sono pronta, anzi prontissima, carica, carichissima per cominciare Spazio

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il più bravo potatore della provincia barese.
1: E chi è?
0: Vincenzo Marsigliano.
1: Ah, ciao Vincenzo, saluti fatti. Ancora buongiorno ragazzi, io vi ricordo il nostro numero per interagire qui su Radio Puglia, 333-166-5757 questa mattina, per il momento, con Rosangela.

0: Saluti dalla Porta Vecchia, vorrei ascoltare un brano di Gigi D'Alessio, Non mollare mai, per mia figlia Loredana.
1: Non mollare mai, Loredana, mi raccomando, e assieme a lei anche noi non dobbiamo mai mollare. Fateci sapere anche voi dove siete, con chi state, in quanti siete, cosa state facendo. Partiamo con l'appello.

0: Buongiorno Rosangela, io sto a pulire l'erba nella cicoria. Sto a fare l'erba, ecco, pulire l'erba.
1: Ciao Anna, ti ho riconosciuta, buongiorno. Buongiorno anche ad Alessia che mi scrive: ciao Radio Puglia, sono Alessia Cinesina. Mi puoi salutare mia sorella Angelica e tutto lo staff di Alter di Via Olbia e dire un saluto a tutti i ragazzi di Via Olbia dalla Cinesina. Saluti fatti. Buongiorno anche a Michele che ci scrive da Sant'Eramo e a Franca.

0: voglio sapere quanti di voi hanno visto questo trend, si chiama così, Robby, che abbiamo realizzato qui a Radio Puglia. Beh, se non l'avete visto, andatela a vedere e aspettiamo il vostro mi piace.
1: Alza il volume, spicca il volo con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
7: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
8: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: anche a te. A breve, ragazzi, vi faccio sapere anche che fine ha fatto Maurizio. Intanto vi anticipo che ogni tanto c'è bisogno di una revisione. L'abbiamo fatto tornare più bello, più affascinante, più giovane. Ma quanto è
1: continua
0: a
1: essere. Sei sulla buona strada.
0: Bentornato. Sono la tua degna erede, dai. Bentornato.
1: Senti, ho bisogno ancora di 5-6 giorni.
0: Perché?
1: Vi
0: no,
1: basta,
0: noi no?
1: Abbiamo
0: bisogno di te, dai.
1: Mamma mia. Già mi hanno dato il cartellino di pensieri. Ho messo la macchina lì. Meno male che ho trovato il posto, perché non c'è soltanto il posto dei disabili.
0: Ma che altro
1: Io
0: posto
1: sono diversamente
0: c'è?
1: Abile, quindi mi
0: tu
1: manca
0: sei
1: solo
0: diversamente, punto. Pic,
1: non pic da pensiere, allora sui meno di pensieri.
0: Comunque sei mancato troppo tempo. Abbiamo terminato la cattedrale.
1: Abbiamo ritardato, sì. Abbiamo avuto qualche problema sulla distribuzione.
0: Ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
1: Ha ragione te. Ma rispondi a questo, rispondi.
0: Chi è? Pronto?
2: Buongiorno, Maurizio. Ciao.
0: Angela Maria voleva darti il benvenuto, il bentornato. Hai visto?
1: La benedizione.
0: La benedizione. È vero. C'è mancato tanti. Anch'io stavo per entrare in depressione.
2: Stato, Maurizio?
0: Brava, racconta, di se hai coraggio, vai, dillo, dove sei stato?
2: Allo scasso.
0: No, l'abbiamo portato un attimo. Allo scasso, poi ce l'hanno dato indietro.
2: Sentiva troppo la tua mancanza.
0: È vero.
1: Non hanno accettato la rottamazione.
0: No.
1: Non ci siamo messi da. Non ci siamo messi d'accordo per il prezzo.
0: Non lo fare
1: però
0: mai più, ha detto Angela.
1: Ancora
2: non lo
1: fare
2: mai più.
1: No, un'altra settimana ce l'ho. No, il mese prossimo un'altra settimana di ferie ci vuole.
2: Ci manchi la tua, le tue battute.
0: Le tue battute.
1: Cioè, a me mi hanno battuto proprio. Va bene.
0: Di nuovo qui con noi Maurizio
2: Ma
0: Di Bari. Dimmi tesoro.
2: Metti la canzone di Fulminacci?
0: Di Fulminacci, va bene, la metteremo.
1: Che ti possa fulminare?
2: Mia mamma ti ha detto, mamma, grazie che esistere, grazie che ci sei mancato. Maurizio, ha detto, mamma, ci sei mancato.
0: Che
1: ciao,
0: poi ci credo.

0: rottamare bisognava pagare 500 euro come le auto, abbiamo rinunciato.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 533, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Antonello Turchiano.
1: Bentornato Maurizio.
2: Buongiorno Radio Più Curia e buongiorno Maurizio. Ringrazio mio fratello Francesco e mia cognata Giulia di avermi fatto scoprire questa bellissima radio. Mi voglio dedicare loro a capa giro.
3: Ciao Maurizio, bentornato. Era da tanto che ci mancavi in radio, ciao.
4: Buongiorno Radio Puglia, un saluto ai 5 moschettieri, grazie.

0: Lucia scotta il telefono per quante chiamate stanno arrivando. Chi sei? Pronto?
1: Pronto?
0: Ci sei? Sei in linea?
1: Sempre, per Maurizio ci sono sempre.
0: Ecco, hai visto? Chi sei?
1: Io sono Rosaria da Bari.
0: Ciao Rosaria, volevi parlare?
1: Però non sono l'amante di Maurizio.
0: Ah no? Ah ecco, beh, no, meno male.
1: No. Non esiste proprio queste cose.
0: No, nessuno l'ha detto. Mauri,
2: l'amante da consumarsi preferibilmente entro il 2021, ma siamo nel 2026.
0: È scaduta.
1: Ci mettiamo d'accordo.
2: È scaduta.
0: Brava Rosaria, ci mettiamo
2: d'accordo.
0: Vabbè,
2: io consumo ugualmente, però insomma.
0: Non ti preoccupare.
1: Veramente?
0: Non fa male, anche se
2: fa male. Si dice preferibilmente.
0: Bravo,
1: Mauri, io non consumo più,
0: sei staccata Rosaria, è giusto.
1: Mauri, però non ci devi abbandonare tu. Perché noi, il tempo che tu non ci segui, noi ci prendiamo la
2: anche
1: medicina.
2: Anche io, tutte le sere.
1: Sì.
2: Tutte le sere, no, ma ci mancherebbe altro. Io posso di contare le pecore, conto gli ascoltatori.
0: È vero.
1: Ah, però è normale, quelli che ti vogliono bene, però.
2: Quelli che mi mancano, ce ne sono parecchi che me ne mancano, e quindi devo fare di nuovo l'appello perché non so che fine abbiano fatto. Speriamo
1: no,
2: che.
1: Tu lo puoi fare tutti i giorni l'appello.
2: Vabbè,
1: e
2: dai.
1: E noi ti rispondiamo.
2: Mi fa piacere, Michel, no, perché
1: Michelina,
2: io mi preoccupo.
1: Sta pisciando sotto, Michelina.
2: No, voi non immaginate neanche come mi preoccupo io.
1: Per esempio,
2: mi preoccupo, per esempio, quando Rosaria non mangia, se gli manca la verdura a casa.
1: Non sto mangiando più, Maurizio.
0: Non sta
2: neanche
0: mangiando.
2: Tu.
1: No.
0: Perché
1: no,
0: vive d'amore.
2: Se ti devo dire la verità,
1: l'amore non c'è più, amore.
0: Non c'è più.
1: Il mio amore se n'è andato.
2: Senti, a me mi hanno tenuto 4 giorni di digiuno, quindi sono stato fortunato
1: buono,
2: alla
1: Maurizio.
2: Fine.
0: Comunque, Rosaria, io sono una delle poche fortunate che lo può vedere, vi garantisco, è tornato ringiovanito. E che è? Proprio
1: sì,
0: è servita questa remissione. Hai visto?
1: Comunque io lo conosco personalmente, Maurizio, ho avuto modo di vederlo.
0: Quindi sai,
1: è una bravissima persona.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Non me ne so.
1: No.
0: Io sono costretta a dire.
1: No, è una bravissima persona.
2: Va bene, dai Rosaria, noi ti auguriamo una buona giornata.
1: Angelina, ad Anna R, a Milli e a Grazia di Palese, e un forte bacione a voi.
0: Grazie.
1: Una bella canzone per me, Maurizio.
0: Va bene.
1: Ti abbraccio, ti voglio bene. Ciao Maurizio.

0: Modignano, Antonio Di Masi, e buongiorno anche a tutta la Softline di Modugno. Un saluto poi particolare arriva fino a Chevrolet, a Fausto, il titolare del ristorante Il Trolletto, e approfitto a salutare Angela, suo marito, la nostra Tea e il nostro Patrizio. Verremo anche noi.
1: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema, e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria estetica a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecaus a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: raggiungere Valerio, che oggi festeggia il compleanno. Ma Valerio,
1: Valerio alla toilette.
0: È occupato. Ciao Valerio, buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Quante primavere, tu sei un giovanissimo papà, vero? Quanti
2: anni? Siamo intorno ai 35.
0: Ah, vabbè, intorno ai 40. Bella questa, 35.
2: Siamo ai 40.
0: Allora Valerio, io ho tanti auguri per te, auguri davvero speciali con il cuore da parte di Mattia e Greta.
2: Grazie.
0: Con un messaggio, sei un papà eccezionale.
2: Grazie.
0: Che bello. Buona festa.
2: Bello.
0: Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Auguri anche da tutti noi. Ciao, ciao
2: grazie,
0: Valerio.
2: Grazie.
3: Spazio Mattina, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
4: Radio Puglia.

0: a raggiungere Giulia, anche lei oggi.
1: Radio Puglia.
0: Ciao Giulia, benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri, buon compleanno. Pronto?
2: Grazie.
0: Ti ho sconvolta, Giulia, è l'effetto che faccio a più di una persona. Io ti faccio gli auguri da parte del tuo dolcissimo marito Lorenzo e da tutti i colleghi e titolari. Il titolare Lamascese Giuseppe, ma ha scritto proprio nome e cognome. E lui?
2: Sì.
0: Perfetto,
2: sì.
0: Confermi. Ora stavi lavorando, Giulia?
2: Sì, stavo lavorando.
0: Quindi sei con loro, perfetto. Ma tuo marito lavora anche con te?
2: Sì.
0: Ah, ecco, siete tutti insieme. Perfetto, grande festa allora. Tanti auguri anche
2: grazie,
0: da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie.
0: Ciao Giulia.
2: Grazie tante. Ciao.
1: Radio Puglia.

0: Ciao Rosaria, buona giornata.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: cambiarla, Veronica. Salutiamo.
1: Capito, quella è la stessa.
0: Dice sempre la stessa musica.
1: Che ne so? E quella che va adesso va, è normale. Poi cambia.
0: Sì.
1: Ma se tu vuoi qualche cosa,
0: sì,
1: noi siamo a tua disposizione.
0: L'ha indicata. Salutiamo anche Gianluca e Pasquale che ci scrive da Conversano. Pubblicità.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Nuovo messaggio da Genitori Terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Vorrei salutare Antonia dal San Paolo Brasil, poi Angela di Acquaviva, c'era una che volevo ascoltare, compagna mia, ma con le teste siamo già pieni. Poi salutiamo anche Angela di Acquaviva, che voleva ascoltare una canzone, quella calabrese, Valaiacuale.
1: Quella calabrese, non è che si riferisce per l'appunto a Destino.
0: E forse!
1: Credo sarà quella.
0: Vabbè, dai, vediamo se riusciamo a raggiungere sto cristiano qua.
1: Si chiama Filippo, stiamo riprovando a chiamare Filippo perché oggi festeggia il suo compleanno, ci sono delle persone.
0: È sempre occupato, quindi ci dispiace, glieli facciamo per radio, gli auguri,
1: allora,
0: perché è irraggiungibile.
1: Da parte del nipote Giovanni, la moglie Anna, la figlia Chiara, sei un padre, uomo e marito fantastico e amorevole, grazie di esistere.
0: Filippo, Filippo, non vuoi rispondere? Ma gli auguri te li facciamo ugualmente, Filippo. Se vuoi ci puoi richiamare.

0: Sì, pronto. Con chi parlo? Sei Filippo?
1: Sono Angela da Bari.
2: Beh.
0: Ciao. Ciao Angela. Non ho capito.
1: Mi sembra di capire che è il compleanno di Maurizio.
2: No, no.
1: No.
2: No, è la convalescenza.
0: Questa è la stiamo festeggiando.
1: Sì, allora, sì. In bocca al lupo, ci è mancato tanto.
0: Anche a me tanto. Ero in sofferenza,
1: conosco,
0: Angela.
1: Però,
0: ah, non lo conosci? Che donna fortunata.
1: Da quello che, insomma,
0: da quello che sembra, vabbè, ve la
2: Simonella.
0: Faccio passare.
2: Simonella, Simonella.
1: Non è il tuo caso.
2: Anche se fossi la persona più brutta del mondo, dovresti dire: beh, vabbè, dai.
0: Sì, è accettabile, dai.
1: No, assolutamente. No, sono
2: scherziamo.
1: Una bravissima persona.
0: Lo è.
1: Senta,
2: scherziamo.
1: Vorrei sentire. Posso?
0: Certo,
2: non so se ce la facciamo, è tutto pieno. Comunque, dici.
0: Dai, fai un po' di posto, dai, Angela, vai.
1: Anche se, diciamo, avete trasmesso già le canzoni di Tal Da Vinci, però non trasmettete mai quella, l'ultima, Fuga d'amore.
0: Fuga d'amore, mamma mia!
2: No, la trasmettiamo.
0: Dai, ora la dobbiamo mettere, perché non sei l'unica, c'è anche Maria Rosa. Che... Ok,
1: mi piace,
0: dai.
1: Tantissimo, perché oltretutto mi piace anche, insomma, il cantante.
0: Senti, Angela, ma... Fuga d'amore si intende, la fuitina, è vero? Ne parlo.
1: Sì.
0: La fuitina, se ne sono scennuti,
1: esatto.
0: Come si diceva, ti ricordi Maurizio? Va bene.
1: Esatto, sì.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va bene, Angela. Tu sei sposata?
1: Certo.
0: Sei
2: non
0: maritata.
2: Fuggire, allora.
0: Non fuggire allora, anche se per amore si fugge. Va la bene. Faresti una fuga d'amore, Angela?
2: No, che domanda. Dai, non mettere in imbarazzo le persone.
0: Ma
2: adesso
0: perché in imbarazzo?
2: Ma siamo arrivati già alla separazione.
1: Vabbè, non si può dire in radio.
0: Ma perché non si può dire?
2: Io non, può, non lo dire, Angela, non dar retta a quella.
0: Ma va bene,
2: se no ci chiamano i danni.
1: Siete simpaticissimi.
0: Grazie, Angela.
2: Grazie,
0: tesoro.
1: Io vi ascolto ogni giorno.
0: Grazie, chiamaci quando vuoi.
1: D'accordo.
0: Un bacio,
1: grazie.
0: Ciao Angela.
1: Ciao.
3: Radio Puglia.
4: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
10: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

Una foto dice: io ho cambiato lavoro ma voi siete sempre con me. Un saluto anche a tutta la squadra di Lella Giuliano che ci hanno scritto per salutare e dare il bentornato a Maurizio. Saluti ad Anna che ci scrive dalla Germania, dice: io saluto tutti quelli che mi amano e tutti quelli che mi odiano. Poi c'è Angela che scrive da Conversano per salutare la sua amica Angela di Acquaviva con un post scriptum: quando ci vediamo. E poi abbiamo un compleanno eccezionale, auguri a Maria per le sue 86.

0: Informazione gratuita. Il numero selezionato è inesistente. Informazione gratuita. Il numero selezionato è inesistente.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. La tua isola felice. Tu.

0: compleanno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ah, beh, un bel grazie sentito. Quanti anni sono, Vito?
1: 30, tondi tondi.
0: Ah, giovanissimo, Vito. Che stai facendo? Sei al lavoro?
1: Sempre a lavorare.
0: Perfetto, gli auguri arrivano proprio da loro, dai colleghi di lavoro, Pasquale e Donata da Celeste.
1: Grazie mille, li voglio bene.
0: Grazie a te e ancora auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Carmela.
1: Buongiorno Carmela, ti ricordi di me? Ti ho chiamato per farti gli auguri di buon compleanno, Carmela.
0: Grazie.
1: Tu non ti ricordi di me? All'asilo mi hai dato il primo bacetto, tu sei stata. Sei in diretta su Radio Puglia, Carmela, buon compleanno.
0: Grazie, grazie.
2: Ci hanno detto Carmela grande e Carmela piccola, c'è anche una piccola Carmela?
0: Ma che cazzo sei?
2: No, non si dicono queste parole.
1: Sei in diretta su Radio Puglia, non dire le parolacce. Senti, digli
0: che minchia siete.
1: Senti, digli chi gli fa gli auguri a questi, che questa è messa già nervosa.
2: Giovanna, Antonella, Filomena, Rosanna e zia Tonia.
1: Le conosci queste persone?
0: No, sì.
1: E digli un'altra che cazzo, non te ne parla più.
2: No, basta parolacce, per favore.
0: Grazie a tutti.
2: E grazie anche a te, per le parole.
0: Che bella cosa.
2: Hai visto? Beh, meno
1: quello
2: male.
1: Di prima era meglio.
2: Ci siamo ripresi, Maurizio. Auguri Carmela, ciao, un abbraccio.
0: Grazie mille anche a voi. Ciao.
1: Buona giornata, Carmela.
0: Grazie.
1: Ciao. Okay,
0: ciao.
1: Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Insomma, disse uno una volta, tuo figlio ti ha regalato un viaggio in Sardegna. Ma che cazzo gliel'ho fatto fare? Vabbè, se te l'ha regalato. Sono gli imprevisti.

0: macellaio.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare tanti auguri a mio figlio Boracci Vito per i suoi 30 anni. Auguri dai suoi genitori.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Potete chiamare il fratello?
0: Come? Voi?
1: Potete chiamare in diretta?
0: No, no, non ce la facciamo. Abbiamo troppe telefonate. Qual è il numero?
1: 340.
0: Aspetta che non ti ho sentito. Qual è?
1: 340.
0: Sì.
1: 291.
0: Sì.
1: 1522.
0: Come?
1: 1522.
0: Ah, ecco, i pompieri dobbiamo chiamare, 1522. Senti, ascoltami, come ti chiami?
1: Maria Carmela.
0: Maria Carmela, adesso vediamo se tuo fratello risponde, sta lavorando?
1: Va bene.
0: Ah, se risponde quindi. Noi lo stiamo chiamando ma non
1: Pronto?
0: Risponde. Pronto? Senti, c'è tua sorella che vuole farti gli auguri in diretta su Radio
1: buongiorno,
0: Puglia.
1: Buongiorno.
0: Fai gli auguri a tuo fratello, dai.
2: Grazie. Ti voglio bene.
0: Ma l'abbiamo chiamato già Vito. Tu dove eri? Vito?
2: Sempre al lavoro.
0: No, e tua sorella dove stava che non ha sentito?
2: Non lo so.
0: Parlatevi, datevi un bacio telefonico.
1: Tantissimi
2: un bacio, ti ringrazio.
0: Ciao, buona giornata a tutte e due.
2: Altrettanto, ciao.

0: e Rosalia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Il momento della Folletto Dance, ancora il momento di pulizia in casa, ragazze, donne, scopate, che fa bene alla vita. Nel senso buono. Ti sei mai chiesta, Rosangela?
3: Cosa?
2: Perché?
3: Perché?
2: Quando vai in camera da letto, hai notato? Se vedi sotto il letto, c'è sempre la polvere.
3: Come mai?
2: No, l'hai notato, sto fatto.
3: È vero.
2: Care
3: c'è
2: donne, fateci caso. Andate a vedere sotto il letto, si forma sempre la polvere.
3: Devo dirti la verità, si fa fatica.
2: Ma lo sapete perché?
3: Perché?
2: Perché si scopa sempre sotto.

0: Tenetevi, ragazzi. Grazie per la richiesta di contenimento. Io non riesco più a contenere il pannolone, me lo tiri tu sopra, Rosangela.
1: Metto la maglietta, ma hai notato oggi fa caldo, fa freddo, non si capisce.
0: Non mi sto abituando ancora a sto pannolone.

0: Salutiamo Angela in Belgio che mi manderà in questi giorni i cavoletti di Bruxelles, che sono dei cavoletti piccolini ma molto saporiti, molto genuini. Salutiamo Angela, suo marito Thea e Buffalo Bill alias Patrizio, che lì...
1: Costantino si chiama il marito di
0: Costantino.
1: Angela. Esatto. E poi c'è la nostra amica Marta che scrive da Castellana testualmente: ciao Maurizio, bentornato. Sotto il mio letto non c'è polvere, c'è solo sopra. Capito?
0: Povera signora, ti manderemo un operaio.
1: Dice: è sopra che sta la polvere, Maurizio.
0: Ti manderò un operaio per fare le pulizie. Bravo. Sopra il letto.
1: Sì, abbiamo diversi operai.
0: Tranquilla, sai, dai.
1: Tranquilla Marta.
0: Guarda, questa canzone la dedichiamo a te. Questa signora che ha la polvere sul letto, questa per te, ascoltala.

0: auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la 9ª edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
2: E l'ingresso completamente gratuito.
1: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio. Gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Pronto?
1: Ciao Lucia, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
0: Oddio, grazie.
1: È scioccata Lucia, è vero, facciamo questo effetto. Lucia, no. Che stai facendo? Dai, dai, raccontaci, ci facciamo un po' di fatti tuoi.
0: In realtà sto uscendo di casa per prendere la piccolina che va all'asilo, insomma, a scuola dell'infanzia.
1: Ah, ecco, quindi è una bimba piccolina. Io sono arrivata a casa tua, Lucia, per farti tanti auguri. So che oggi, tra l'altro, oltre ad essere il tuo compleanno, è anche il tuo 10° anniversario di matrimonio.
0: Sì, esatto.
1: Quindi una festa grandissima. Avete deciso di sposarvi nel giorno del tuo compleanno, così dici risparmiamo le feste. Hai ragione. Auguri.
0: Grazie.
1: Da parte di tuo cugino Vito.
0: Grazie.
1: Auguri anche da tutti noi, grazie, di Radio Puglia. Ciao cara Lucia.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao cara.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: Allora, volevamo fare l'ultima chiamata per un certo
1: Andrea
0: non è raggiungibile, ce li facciamo per radio gli auguri.
1: Esatto,
0: sicuramente starà ascoltando
1: dai colleghi Santa Maria e Nando.
0: Ecco, tanti auguri Andrea, buon compleanno, siamo quasi sul finale, sono le 12:21.
1: Possiamo,
0: salutiamo anche Sissi
1: l'acqua,
0: che ci ha mandato un bel messaggio.
1: Grazie,
0: di buon ritorno.
1: Sì,
0: grazie Sissi.
1: Grazie principessa.

0: Siamo ai Pronto? Saluti. Buongiorno, come stai stamattina?
1: Buongiorno.
2: Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia, Andrea. Non dire le parolacce.
1: Assolutamente, non le dico mai. Non fumo e non dico parolacce.
2: Ma che bravo, Andrea. Andrea,
1: che bella sorpresa stamattina.
2: Hai visto? Ecco. Siamo quelli delle sorprese. Quanti anni sono, Andrea?
1: Oggi sono 42.
2: Capirai.
1: Siamo sui 42, sì, oramai siamo entrati nei 40 e saliamo.
2: Senti,
1: è una ruota.
2: Che stavi facendo? E così è la vita. Che stai facendo? Stai lavorando?
1: Sì, adesso siamo a lavoro.
2: Perfetto.
1: E niente, passiamo una bella giornata.
2: Benissimo, quindi sei con loro.
1: Con i colleghi.
2: Gli artefici di questa sorpresa.
0: I Monelli.
2: Esatto, Santa Maria e Nando.
1: Lo so, Santa Maria, mi vogliono bene.
2: Sicuramente tu ti fai volere bene. Stamattina, per esempio, avrei offerto la colazione.
1: Sì, stamattina ho già fatto, quindi stanno tutti
2: sistemati.
1: Bene.
2: Perfetto. Caro Andrea, tanti auguri da tutti loro.
1: Grazie.
2: Ma ovviamente anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Ti seguo sempre.
2: Bravo.
1: Sì.

0: Siamo ai saluti, abbiamo deciso cosa mangiare, un bel spaghetto con burro e tartufo nero.
1: Con cucini tu ovviamente,
0: ecco,
1: Maurizio.
0: No, ecco,
1: devo
0: no.
1: fare una dedica da Veronica per Linda e poi un messaggio arrivato fresco fresco, faccio gli auguri al cucciolo per il suo compleanno dicendogli che cornetti li compravo io. Vabbè, non, noi non l'abbiamo capito, vi siete capiti voi. Allora vai, metti l'acqua per la pasta.
0: Mi capisci tu?
1: Sì, certo, io a te ti capisco.
0: Vai al bagno
1: ormai.
0: Quante volte?
1: Ormai.
0: No, ho detto,
1: dai,
0: mi capisci
1: diciamolo,
0: tu?
1: Diciamolo, Maurizio.
0: Ecco, no, quant'acqua ti bevi?
1: Allora, io porto qui tutte le volte.
0: Il beverone.
1: Proprio il beverone.
0: Il beverone
1: è un bottiglione,
0: sì, è un
1: di 2 litri di acqua che io bevo mentre sono qui in radio a divertirmi.
0: A me lo dicono sempre,
1: voi.
0: Bevi il beverone e non
1: fare il coniglione.
0: E quindi
1: vado di continuo al bagno. Ha detto che
0: va
1: me... vabbè, dai.
0: Mi scade il gratino.
1: Ti scade, quindi dobbiamo andare.
0: Del parcheggio qui giù.

0: della polizia ehi, sei ritornata, eppure voi lo sapete, dice ad Averie. Dopo un po' sono ritornato di nuovo, ha detto a mia moglie che no, me lo vuoi lasciare qua, non me lo lasciare, no, abbiamo portato i gadget e abbiamo dato i gadget a tutti i poliziotti che stavano lì.
1: Che bello, hai visto?
0: Ha detto grazie, salutiamo la polizia stradale.
1: Ma io saluterei la polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, tutti quanti.
0: Grazie ancora.
1: Ciao a tutti.
0: E buon appetito.
1: A presto.
0: Fate i bravi.
1: Baci. Ciao.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo!
4: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
9: E l'ingresso completamente gratuito.
8: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app, scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle pacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
12: I miss you.

0: move like that.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
2: In primo piano alle Nazioni Unite anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchini.
4: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
2: La tragedia al Colosseo. Anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi su un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Temporaneo aumento dell'alta pressione che garantirà fasi asciutte e soleggiate su Puglia e Basilicata, anche se non mancheranno locali note instabili, correnti che precederanno il possibile peggioramento che raggiungerà i nostri settori nella seconda parte della settimana, con aria più fresca e contesto piovoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Puglia.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Consum Hub, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
2: Giagliamo!
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: La canti, la balli, la ricordi.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Pacifico.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
0: Le frasi del cinema.
3: L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach.
0: Proverbio del giorno.
1: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 24 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete.
5: Sul lavoro non ci sono grandi novità, tutto sembra bloccato in un immobile quiete. La vostra reattività è ai minimi termini. Prendetevela calma. Sotto il profilo sentimentale avete la capacità di capire con uno sguardo quello che il partner si aspetta da voi. Toro, una piccola questione di famiglia potrebbe rivelare qualche lato poco piacevole. Cercate di evitare scontri diretti destinati a lasciare qualche vittima lungo il cammino. Sul lavoro chiedete spiegazioni per eventuali cambiamenti. Gemelli, non abbiate fretta di concludere una speculativa di lavoro. Infatti potreste correre il rischio di sottovalutare qualche dettaglio decisivo. In famiglia, problemi con un parente che vuole dirvi come dovete vivere. Cancro, le amicizie richiedono particolare attenzione durante questa giornata, in cui avrete bisogno del sostegno di chi vi vuole bene per sopportare qualche situazione pesante. Alla fine, ogni tassello del puzzle andrà al suo posto, per cui cercate di avere un po' più di pazienza. Leone, un po' di stanchezza latente vi impedisce di reagire a una situazione di emergenza con la dovuta sollecitudine. Niente di grave, riuscirete comunque a cavarvela più che egregiamente. La sfera sentimentale è sempre suscettibile alla malinconia. Vergine, inutile cercare di comprendere una situazione di lavoro dai contorni sfumati e di difficile gestione. Meglio attendersi a quanto deciso con un superiore, onde evitare colpi di testa che potrebbero non dare i risultati previsti. Bilancia, non ci sono mezze misure per voi oggi. O tutto o niente. Così sul lavoro guai a contrariarvi. Siete poco disponibili nei confronti delle discussioni e la maggior parte dei colleghi ha il potere di farvi innervosire. Scorpione, meglio far finta di nulla di fronte a qualcuno che si diverte a farvi vedere rosso ogni volta che aprite bocca. Le provocazioni oggi vanno

0: Angolo. Con la diplomazia, invece, potrete ottenere molto di più. Sagittario, le storie di tutti i giorni oggi vi annoiano più che mai. Vorreste una vita spericolata, ma invece le stelle vi obbligano a una sorta di immobilismo che vi rende sempre più inquieti e nervosi. Meglio far finta di niente. Capricorno, siete in ottima forma, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. Avete voglia di affrontare nuove sfide, così la vita professionale vi vede più che mai battaglieri. La sfera privata, per contro, è un po' più confusa. Acquario, la giornata inizia alla grande, con molti bei progetti da porre in essere. Sul lavoro qualcuno vi chiederà un piccolo miracolo e voi sarete in grado di soddisfare le sue richieste. In amore non dimenticatevi di riservare alla vostra dolce metà le attenzioni che si merita. Pesci, le differenze di vedute oggi potrebbero causare qualche piccolo attrito sul posto di lavoro. Nulla di particolarmente grave, ma cercate di contenere le parole prima di incorrere in qualche incomprensione. In amore non ci sono grandi problemi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 71.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turicbacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Temporaneo aumento dell'alta pressione che garantirà fasi asciutte e soleggiate su Puglia e Basilicata, anche se non mancheranno locali note instabili, correnti che precederanno il possibile peggioramento che raggiungerà i nostri settori nella seconda parte della settimana, con aria più fresca e contesto piovoso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Pacifico.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta lo Zecchino d'Oro. L'intuizione di uno spettacolo per bambini che promuovesse la loro musica si deve al presentatore Cino Tortorella, già famoso grazie al programma della TV dei ragazzi in cui interpretava il ruolo di Mago Zurlì. Tortorella fu contattato da alcuni imprenditori che organizzavano alla Triennale di Milano il Salone del Bambino e gli chiesero di inventare una trasmissione per quell'occasione. Tortorella pensò così a una sorta di

0: Festival di Sanremo per bambini. In seguito, nel 1961, nel corso di un soggiorno a Bologna, Tortorella incontrò i frati minori dell'Antoniano, i quali accettarono di ospitare la rassegna e gli presentarono una frequentatrice della parrocchia che avrebbe potuto insegnare le canzoni ai bambini protagonisti della rassegna. Era Marielle Ventre, che rimarrà fino alla sua scomparsa la maestra del piccolo coro dell'Antoniano. Da allora lo Zecchino d'Oro è legato inscindibilmente all'Antoniano, che tuttora organizza e produce la gara canora.
1: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 24 settembre ricordiamo Pedro Almodovar, Antonio Trabucchi, Alessia Merz.
1: Le frasi del cinema.
0: L'ammirazione è il sentimento più lontano dalla comprensione. Dal film Bleach.
1: Proverbio del giorno.
2: Quando la rabbia ti fa sputare contro il cielo, finisci sempre per sputarti in testa. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011.
3: Gialliamo!
4: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
5: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Scusi, lei?
1: E che dici a me?
0: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Puglia.
1: Ma per forza, cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e se ferma, appiccio e scende, smorcio e se ferma.
2: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

0: move like that.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
7: E l'ingresso completamente gratuito.
6: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
0: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: 4,

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Novità musicale di Sfera e Basta, Lontano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva promozione Agos.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Pomeriggio Ner. Pomeriggio Ner. La tua distrazione creativa.
11: In un tempo triste e nevrotico ci salverà solo la risata. In questo mondo di merda, ridere è il bene più prezioso che ci resta. E Ornella Vanoni a dircelo, avrebbe compiuto 92 anni e la sua saggezza ci dice proprio che... Ci dice che ridere non salverà il mondo, però magari lo alleggerisce un po'. E perciò iniziamo questo Pomeriggio Nerd proprio con il sorriso e con lei, Ornella Vanoni. A questo

Sì, ma sì, facciamoci prendere dalla leggerezza, perché con la leggerezza tutto si affronta meglio. Buon pomeriggio da Arianna, come state? Devo ammettere che mi siete mancati martedì. Mi è mancato stare qui con voi. Come state? Raccontatemelo al 333 166 5757.

A casa Massima mi scrive che finalmente adesso sta davvero bene, perché non vedeva l'ora che arrivasse l'autunno. L'ha aspettato con ansia, perché lei è un amante dell'autunno, perciò da ieri è particolarmente felice. E voi invece come state? Come vanno questi primi giorni, anzi il primo giorno d'autunno, oggi secondo? Come sta andando? Come procede? Al 333 166 5757.

mia compagnia fino alle 18. E andiamo avanti con la musica, ma intanto vi ricordo il numero per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757. Sorry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Gialliamo!
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
10: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
11: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: sua isola felice.
1: E quando avete il cuore un po' pesante, quando vi sentite tristi e pensate che le vostre crepe siano un problema, quando pensate che degli errori che avete fatto vi possano colpevolizzare, vi possano far sentire colpevoli di quello che fate, ascoltate questa canzone, perché Elisa ce lo dice con una tecnica giapponese potentissima, il kintsugi, quella di rimettere insieme i pezzi mettendoci l'oro.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90.
1: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre, presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: Vi ricordo che questo è Pomeriggio Ner, io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18. Al 333-166-5757 potete interagire con noi raccontandoci quello che state facendo, come sta andando l'autunno e come vi sentite. Intanto saluto Tonia da Polignano e aspetto i saluti per le persone a voi care.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
7: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Pomeriggio Ner.
10: Pomeriggio Ner.
9: La tua distrazione creativa.
11: E questa mattina siamo stati presenti alla conferenza stampa per la 62esima sagra dell'uva di Rutigliano. L'avrete ascoltato sicuramente durante la pubblicità di Radio Puglia. Vi invitiamo a partecipare alla 62esima sagra dell'uva di Rutigliano in occasione di sabato 26 e domenica 27 settembre. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa e Radio Puglia, come sempre, presentissima in ogni occasione. Infatti sulle nostre pagine social potrete trovare le interviste, che adesso però andremo comunque ad ascoltare insieme, ma se voleste ascoltarle interamente potreste farlo sulla nostra pagina Instagram. Abbiamo intervistato il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, il presidente del comitato Sagra dell'Uva, Antonio Milillo, e l'assessore al turismo del comune di Rutigliano, Milena Palumbo. Chiedendo, allora, intanto Giulia ha intervistato per noi il sindaco e gli assessori in un posto davvero speciale, nell'agro di Rutigliano, proprio fra i tendoni, come si suol dire. Hanno scelto una location sicuramente diversa e particolare perché volevano appunto far sentire quello che è davvero poi la Sagra dell'Uva, da dove arriva quest'uva. Quindi un incontro davvero speciale, ero presente insieme a Giulia, vi dico che è stato davvero davvero molto bello. E andiamo subitissimo ad ascoltare le parole del sindaco Giuseppe Valenzano.
12: Una delle sagre più longeve di Puglia, una sagra che è possibile, diciamo, realizzarla grazie al lavoro di tanti ragazzi, di tante associazioni, di tanti agricoltori che custodiscono questa tradizione, perché le sagre sono un patrimonio importante davvero da custodire, e noi siamo fortunati a Rutigliano di avere la Sagra dell'Uva da ben 62 edizioni.
11: Ebbè, 62 edizioni, un patrimonio davvero da custodire. Abbiamo chiesto poi al presidente del Comitato Sagra dell'Uva come mai hanno scelto proprio di farla lì, la conferenza stampa, hanno scelto proprio questo luogo.
4: Se abbiamo pensato fosse una cosa dovuta fare la conferenza stampa che apre questa 62esima Sagra dell'Uva, ormai per noi una festa storica e importante, sotto a quello che è il vero impianto, è un impianto dove realmente si vede qual è il frutto e il duro lavoro degli agricoltori. Cosa ci aspettiamo quest'anno? Come dire, noi ci mettiamo sempre il massimo per far sì che questa festa sia l'orgoglio di Rutigliano, perché è una festa storica e quindi cerchiamo sempre di fare il meglio, perché è il nostro bigliettino da visita a livello internazionale. Quest'anno come innovazioni abbiamo cambiato un attimino la location, abbiamo creato una nuova zona dove saremo tutti insieme tra espositori, associazioni del paese che ci aiutano come sempre a far sì che questa festa

0: torte, dolci e salate, le vetrine, un bel po' di cose. La domenica abbiamo la nostra consueta run, che si fa ormai da tanti anni. In più abbiamo aggiunto per i bambini una gincana e in più dei giochi che faranno con l'uva la domenica mattina.
1: Beh, tanta roba in questo weekend a Rutigliano in occasione della 62esima Sagra dell'Uva. Concludiamo con l'assessore al turismo al quale abbiamo chiesto che cos'è per loro questa sagra, quanto è importante. Per Antonio Milillo, che abbiamo appena ascoltato, questo è il primo anno da presidente del Comitato Sagra dell'Uva. Infatti poi Giulia ha chiesto al presidente che cosa ci possiamo aspettare per i prossimi anni, e giustamente lui ha risposto dicendo che speriamo che questa opportunità per lui possa continuare, perché ha tanti progetti da portare avanti. Ascoltiamo infine l'intervista a Milena Palumbo, assessore al turismo del comune di Rutigliano.
2: Sono in compagnia di Milena Palumbo, assessore al turismo del comune di Rutigliano. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, 62esima Sagra dell'Uva. Qui vedo dietro di me, dietro di noi, un bellissimo manifesto che invita, oltre a venire alla sagra, anche a partecipare a tanti eventi che faranno da cornice a questa importante manifestazione.
3: Assolutamente sì, sicuramente la Sagra dell'Uva è fatta di tradizione, è fatta di uva al centro, di gastronomia al centro, ma noi vogliamo realizzare una festa e questi 2 giorni saranno 2 giorni di festa perché intorno all'uva, ai commercianti, alle esposizioni abbiamo costruito degli eventi che possono essere eventi sportivi ma anche eventi di intrattenimento. Abbiamo il sabato sera Nostalgia 90, quindi ci faremo tantissimi balli e divertimenti in Via Dante, e la domenica sera LDA e H7 che sicuramente ci intratterranno con musica italiane attuali. Saranno 2 serate veramente di intrattenimento e di divertimento, ma quello che è lo scopo è avere sicuramente una costruzione di un programma che sia per tutti. E quindi all'interno del programma abbiamo anche letture per bambini con l'uva al centro, laboratori, gincana, sport, tutto quello che può far sì che una famiglia possa divertirsi.
2: Grazie.
1: Beh, non ci resta che andare a Rutigliano il 26 e 27 settembre, intanto ascoltarci LDA e H7 che saranno lì proprio domenica 27.
4: Che

0: abbiamo una questione da risolvere perché il nostro Enzo ci ha fatto una domanda. Io ora non so rispondere, però chiedo aiuto a voi. Rispondete per favore a questo, a questa domanda, a questo quesito di Enzo.
1: Scusatemi Radio Pub, volevo fare solo una riflessione. Ma perché l'uva passa e non saluta? Perché l'uva passa e non saluta? Non saluta. Perché l'uva passa e non saluta?
0: Ecco, perché l'uva passa e non saluta? Cioè, risolviamolo questo dilemma, Enzo. Per favore, rispondete al 333 166 5757.

0: Ciao Arianna,
1: Buon pomeriggio, Arianna.
0: abbiamo sentito la tua mancanza martedì, poi ci hai lasciato con Danny, cioè in che mani ci lasci, Arianna?
2: In
0: Cioè siamo
2: ottime mani.
0: brutti, eh? Siamo stati brutti, un pomeriggio, mamma,
2: Peccato.
0: bruttissimo. Vabbè, dai, poi dedicaci una canzone.
1: Ciao
0: O comunque
1: Arianna.
0: facciamo un bel, se te la canti, te la senti, è che noi qua stiamo.
2: Allora
0: Ciao Arianna.
2: ragazzi, ciao, buon pomeriggio, grazie, mi siete mancati anche voi, davvero, non scherzo, eh. Quando non vengo qui in radio poi sento la mancanza, soprattutto di personaggi come voi, ma in realtà di tutti. Io vi ho lasciato in ottime mani con Danny e per quanto riguarda il brano da dedicarvi, mi viene in mente subito Checco. Perciò, come Checco porta allegria nelle giornate con i suoi brani divertenti, così voi la portate nei miei pomeriggi in pomeriggio on air. Però, io ora questo brano ve lo mando, Non vi auguro quello che dice il titolo, ma vi auguro l'allegria di Checco sempre.
3: Esta noche d'amore e pasión, con la chica del mi corazón, que voyosa me aspieta en el lieto, ma yo sto el gabinete. Da 3 horas.

0: Giuro ragazzi, e giuro che la prostata infiammata non ve l'auguro, solo ripeto l'allegria di Checco Zalone. Per quanto riguarda invece Se la canti te la senti, so che voi siete appassionati di Se la canti te la senti, ma oggi facciamo così: se ricevo almeno altre due richieste oltre la vostra, giochiamo a Se la canti te la senti, altrimenti per oggi niente da fare. Perciò Francesco e Giacomo hanno richiesto Se la canti te la senti. Se anche tu che sei all'ascolto vorresti cimentarti in una canzoncina da canticchiare attraverso un messaggio vocale su WhatsApp al numero di Radio Puglia per poi ascoltare il tuo brano preferito, allora fammelo sapere al 333-166-5757.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Giagliamo!
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso? Completamente gratuito!
5: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show. Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

del negozio è qui la festa di Putignano che ci ascolta sempre, sempre, sempre. E oggi lo sta facendo mentre incolla mongolfiere. Ciao Pasquale! Arriva Fred De Palma con Ragazzino.

0: Poi non è che è autunno, poi è primavera ancora, perché siamo quei pantaloncini corti e con le canottiere. Ciao ciao.
1: Ciao Domenico, hai ragione, questo è quel periodo in cui c'è chi è ancora in pantaloncini e chi mette giacche su giacche su giacche.

E niente, Francesco, Giacomo, Danucci, mi dispiace, ma solo voi volete cantare. Nessun altro ha voglia di cantare oggi. Se la canti, te la senti, per oggi lo saltiamo. Però, ho deciso che da questo momento avete 15 minuti per richiedere al 333-166-5757 il vostro brano preferito da ascoltare su Radio Puglia.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: palmo d'oro, permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
3: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

agitati, nervosi. Che fate? Come fate a calmarvi? A Chicago hanno inventato qualcosa di spettacolare. Un posto in cui sfogarsi. Ma ve ne parlo tra poco, eh?

0: 17:28 di questo pomeriggio on air, un'altra mezz'ora circa insieme. Continuiamo con le vostre richieste musicali, con i vostri brani preferiti, e tra un po' vi racconterò quale potrebbe essere una soluzione per sfogare la rabbia, i nervi. A Chicago ne hanno inventata una e sarebbe molto bello poter avere una situazione del genere anche qui in Italia. Mi sa che la inventerò proprio io, ci penserò. Intanto saluto Antonio da Putignano, Tonia da Francavilla e Sissi da Putignano.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari, in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
10: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
11: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

spero arrivi un giorno anche qui. Si chiama Scream Club. È un raduno collettivo nato per liberarsi dallo stress, dalla tensione, da tutte le cose che non vanno, che non sono andate durante la settimana. Arriva la domenica e la domenica sera sulle spiagge di North Avenue, rivolti verso il lago Michigan a Chicago, degli sconosciuti si incontrano per gridare, per liberarsi di tutto lo stress, l'ansia, le preoccupazioni. Si potrebbero anche scrivere delle cose che non vanno su un foglio e poi urlare tutti insieme, si fanno degli esercizi di respirazione e poi si lascia andare. Che meraviglia, cioè immaginate, un posto per poter urlare, grandi

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Arianna, siamo comunque scontenti perché comunque, cioè, potevano interagire pure qualcuno, no? Per venire nel nostro aiuto, diciamo.
9: Cioè, non volevano cantare, ragazzi.
8: Tutti impegnati, stavano, nessuno che sì. Poteva rispondere.
10: Che non si pagano i messaggi.
9: Cioè, vabbè, diteglielo, comunque, diteglielo.
8: Noi vorremmo ascoltare la canzone I Love You, Marianna, perché non è Arianna, ma è Marianna, di Rino Gaetano. Grazie.
9: Eccola, ragazzi, tutta per voi. La prossima volta vi faccio cantare.

0: Proprio, proprio niente. Radio Puglia è sempre presente, sempre sul pezzo, sempre attiva. Stasera Giusy Ferreri alla Fiera del Levante a Bari e la nostra Giulia è andata lì per intervistarla perché c'è un suo nuovo libro, per il libro possibile Winter Edition. Quindi è arrivata questo suo romanzo, questo esordio, e vediamo subito la nostra Giulia che cosa ha potuto scoprire da questa intervista.
1: Giusy, intanto questo è un regalo per te, la nostra sacca.
2: Grazie.
1: Di Radio Puglia.
2: Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questo tuo nuovo libro che si chiama Le voci interrotte.
3: La prima indagine di Minerva, non a caso Minerva, la dea, diciamo, della creatività, della sapienza.
1: A Pavia, giusto?
3: Sì, perché a Pavia c'è una bellissima statua della dea Minerva, che è grande, imponente, la vedevo da bambina e ho detto sarà lei la mia Minerva. Ce ne sono altre di statue meravigliose della dea Minerva, però io quella ho avuto modo di apprezzarla in un'età particolare, e per me era quella la dea Minerva da dove iniziare un po' tutto questa argomentazione così delicata. Però l'ho fatto con leggerezza nel libro, assolutamente, molto facile da leggere, assolutamente.
1: Scrivere una canzone e scrivere anche in questo caso un libro parte sempre da una esigenza. Come è scaturita in te?
3: Beh, allora c'è da dire che la forma di comunicazione attraverso la musica è sempre stata spiccata in me, diciamo, nel senso che ho trovato la combinazione di entrambe le cose, poter comunicare anche attraverso la musica. E devo dire che le volte con il quale ho approcciato con la scrittura della musica, spesso e volentieri ho subito influenze di alcune argomentazioni interessanti che avevo letto in libri importanti, che mi hanno stimolato. E in questo caso invece era partire da alcuni argomenti, cercare di fare qualcosa di proprio, di originale. Però per esempio in questo libro non mancano tanti riferimenti a dei nomi importanti. Infatti non è un caso che mi piace anche rivolgermi alle nuove generazioni, ma non perché voglia convincerli su qualcosa. Ovviamente la tematica, diciamo, di questo libro mette un po' in risalto ad oggi, diciamo, quello che è il talento naturale e l'intelligenza artificiale, e per cui è un libro che porta solo e semplicemente a delle riflessioni e anche a porsi dei quesiti, e visto che ci stiamo avvicinando ad un cambiamento, diciamo, sostanziale, decisamente importante, e per cui vuole essere anche un confronto proprio con le nuove generazioni, per cui secondo me è importante, perché è un modo anche per poter stimolare all'approccio anche più umano, quello che siamo stati abituati noi nelle nostre generazioni passate, ecco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia e insomma grazie del vostro sostegno, e a presto. Tra qualche giorno farò tappa anche tour con la mia band a Monte Sant'Angelo,
1: sì,
3: provincia di Foggia.
0: E allora l'aspettiamo a Monte Sant'Angelo, una delle voci più riconoscibili, uniche e graffianti del panorama pop italiano. Giusy Ferreri su Radio Puglia.

Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me. E mi raccomando, io sto andando via. Pomeriggioner si conclude per questo pomeriggio, ma non vi scordate di me, mi raccomando. Io vi auguro una bellissima serata, buon fine settimana. Mi raccomando, tutti alla Sagra dell'Uva per questo weekend. Un bacio.

0: gestione creativa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia. Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia e con ventilazione debole o assente. Ma già nella notte è atteso un cambiamento con la discesa di un fronte dal nord Europa. Riporterà un incremento, un ispessimento della copertura nuvolosa. La formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderato forte intensità e insisteranno domani mattina tra Basilicata e Puglia. Poi saranno in graduale esaurimento e seguiranno delle schiarite, ma intanto permetteranno un rinforzo nuovamente della ventilazione e un calo delle temperature. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
6: Radio Puglia.
7: Radio Puglia.
6: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
8: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: A Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, sabato 26, in via Dante alle 22, Nostalgia 90, il party show con musica anni 90. Oh.
2: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
3: E l'ingresso completamente gratuito.
2: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: DJ's

0: Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Com'è romantica la pioggia!
2: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
3: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso completamente gratuito.
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio. Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio, guarda, ascolta, vivi!
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
2: Stai senza pensiero.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503. 20-26.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento, che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il niqab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
0: L'economia.
1: Fisco: metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. È quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea. A causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude il ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia e con ventilazione debole o assente. Ma già nella notte è atteso un cambiamento con la discesa di un fronte dal nord Europa. Riporterà un incremento, un ispessimento della copertura nuvolosa. La formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderato forte intensità e insisteranno domani mattina tra Basilicata e Puglia. Poi saranno in graduale esaurimento e seguiranno delle schiarite. Ma intanto permetteranno un rinforzo nuovamente della ventilazione e un calo delle temperature. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Fuori fiera Sogni Blu. Dal 19 al 27 settembre presso il nostro showroom di Bari in via Vincenzo Aurisio 19, zona commerciale Santa Caterina, potrai usufruire di sconti fiera fino al 70% su materassi, letti, poltrone e divani. Vieni da Sogni Blu a provare i nostri prodotti e approfitta anche dei finanziamenti a tasso zero. Sogni Blu, tutto il relax che vuoi tu.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45, TAG 5,33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Rutigliano, sabato 26 e domenica 27 settembre, 62esima Sagra dell'Uva. Due giorni immersivi tra mostre, mercatino dell'artigianato, spettacoli, street food, musica e la regina della Sagra, l'Uva da Tavola. Info sui canali social e sul sito uvadatavolarutigliano.it. A Rutigliano, domenica 27, in via Dante alle 22, LDA e H7 in concerto.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la nona edizione del Millennium Tattoo Show. Tre giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
4: E l'ingresso completamente gratuito.
3: 25, 26 e 27 settembre, Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
2: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo.
2: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
4: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di 4 incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con 4 sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con estesi rasserenamenti tra Basilicata e Puglia e con ventilazione debole o assente, ma già nella notte è atteso un cambiamento con la discesa di un fronte dal nord Europa. Riporterà un incremento, un ispessimento della copertura nuvolosa, la formazione di piogge, rovesci ed anche locali temporali di moderato forte intensità e insisteranno domani mattina tra Basilicata e Puglia. Poi saranno in graduale esaurimento e seguiranno delle schiarite, ma intanto permetteranno un rinforzo nuovamente della ventilazione e un calo delle temperature. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se CINE negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Noci, preparati! Il 25, 26 e 27 settembre al Foro Boario di Noci arriva la 9ª edizione del Millennium Tattoo Show. 3 giorni di tatuaggi dal vivo e tattoo contest. Artisti, DJ set, live show, food and drink, area expo, piercing, sfilata e gara cosplay.
6: E l'ingresso completamente gratuito.
5: 25, 26 e 27 settembre Millennium Tattoo Show, Foro Boario Noci. Non puoi mancare!
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value, a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4.45 TAG 5.33, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Bonus. Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci. Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: d'artificio.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.